0: Eccolo, le feste italiane che ne è sempre l'allegria. Noi siamo qua contenti per portare avanti un altro bacan italiano, festa d'italiani.
1: Valtri se adrio ascoltare il programma Festa d'Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
0: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Saluto a tutti i Vaticani, 50 caiti là, 107.5 qua dalla radio leader, verso l'internet, verso la live. Vale come il Preto Lazzarotto, ma chi siamo con noi qua, Strucco, grande a te, Preto Lazzarotto, e tutta la tua famiglia. Saluto anche il nostro Strucca Bottoni qua, il Gabriele Varsocchi, verde la radio, buonanotte, buonanotte in rete con il nostro mestiere italiano qua. Saluto anche il nostro capo più grande qua della radio, Mauro Valmorbido, il suo nome. Salutare tutta la grande equipe della radio lì.
2: Il nonno è ben contento di vederla.
0: Nonno viene contento di vedere la famiglia unita. Siamo qua tutti i sabbi delle sia alle 7:30, ma in questo mese qua, colpa la politica, sol fin alle 7, allora vado con le partecipate del programma, sol fin alle 7, che è il programma qua. Ma salutiamo i nostri, quei che ascoltano e anche quei che mettono mascarcella, allora ringraziamo qua la Commerciale Orizzonte, parcerà sui nostri rimons, come ha detto, Arge Pase Alimento, Free Prendo Alimento e Casa della Uabon.
2: Dopo la festa, guarda che
0: animazione! Tutta la piova che le viene sta fuori qua del Midwest, di Santa Catarina, ma vale solo. La gente che ha passato difficoltà, ma è così la storia della natura, bisogna rispettarla, è così. Ma non andiamo avanti, come siamo il programma di incolo, allora Gabriele Mezzu, la Finlanda.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani qua in Tela Leader!
1: Proprio bene, festa di italiani qua in Tela Leader, mica taglia via me da ora, guarda il programma, ma se no andiamo di sì alle 7 e mezza in call, sol fin alle 7, colpa dell'orario politico, le robe vanno su. Un strucco grande, me gran amico Alessandro Boccardo, la do di Urussang, Santa Catarina, che dice buongiorno, buongiorno a te, amico e tutta la tua famiglia, lui di Giudago, strucco grande, guarda qua, la Marcia Mariotti, guarda, sono Marcia Mariotti, a tutta la famiglia Mariotti, là che la buona gente, là, grazie, un strucco grande avanti, grazie dei mandolini, Alessandro, grazie, il mega mandato sui mandolini per l'assist, buongiorno, Luca, la ora della tertulia. E che ha passato la gente, il mio amico là, Alessandro, che ha mandato i mandolini, che mi piace di mandolini. Grazie allora, e le robe a tutta la famiglia Boccardo e anche alla famiglia Mariotti, che là del sud di Santa Caterina, di ascoltarlo avanti. Grazie allora. E arriva la banda Sole Mio, vale solo Maria Parisida Spies, vale solo, grazie allora, che dice buongiorno amico, buongiorno a te Maria e tutta la tua famiglia. E il Nelson Mesomo, là del Rio Grande do Sul, vale solo Davide Canavaro, là del Rio Grande do Sul, che è radialista italiano. Ma loro il lavoro della Radio 4-5, lo so come che si buoni parlare. Tutti che la gente italiana che piace parlare tanto, tutti pieni sulla radio di gente, la nostra congrada Nelson Mesomo partire tutta la toffa mia, tutti italiani là, di Davide Canavaro del Rio Grande del Sul. Arrivo la banda Sole Mio, guarda solo, te conosci quelli Nelson Mesomo, le quadre concorde, l'italianissimo Cassol che canta, mettila suonando un pochettino. Arrivò la banda Sole Mio, ecco, allora mandiamo avanti, bisogna che parliamo dei nostri patrocinatori. Vuoi parlare presto qua della Commerciale Orizzonte Parsera, se no ti dico avanti che aveva bestiolette a casa, lacate fuori tutto il magnar per le bestiolette, pollessi, can, gatti, porchi, cavalli, osei, pieguole, tartarughe, pollastri, carro, oh sacramento, tutti i mestieri lì vaticate fuori lì della Commerciale Orizzonte. Se avanti volete confezionare la vostra razione casa, l'unica sai minerali, che ha concentrato che ha una muccia della Uri, che ne è veramente l'agropecuaria, la nostra è piena piena dei mestieri, la tela passare sulle bestiolette, papelleria, fin materiale scolare, ma medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bestiolette, la mi sembra di così, la vera farmacia delle bestiolette, se la Commerciale Orizzonte facile che attraverso fuori ben davanti della Chiesa Matrice Squadra Valdo Est, poca gente va della Chiesa, ma san dove che la se l'ora le faccio che sta fuori adesso, la ora di riservare alle vini, l'ora di riservare alle vini, allora che ha tutti i tipi di alle vini, che ne tilapia di tutte le maniere, carpe, che ne 7-8 tipi di carpe, che ne pintati, dorati, matriciani, giungia, catfish, pacu, tutti i tipi di pesci, l'ora riservare lì della casa della Commerciale Orizzonte, che là il parserà su nostre facce che tra fuori l'ighella con il nostro amico Ennio, con l'equipe del lavoro che sono parona, il nostro congrande a tutto che la buona gente, il telefono 35 54 32 20, e lui è sempre parseri di telecomunità qua, non so se no, là della Boa Espresso non ha portato via il porco là, il decimo porco della pizza domani, allora domani là, giorno 13, domani là la Boa Esperanza del Valdo Est, verso che ne 80 anni del club San Giuseppe, verso là che ne è show col visino colono, verso mattinezzano là con due tre bande, là una roba di altro mondo, i gallo porta via i porchi va di là della de Boa Esperanza, perché ne rio ben a rente lì ben costa dentro lì della Boa Esperanza, sto con grado a tutta che la buona gente là della Boa Esperanza, allora il Billy Bio, il Dri, chiamo Lera, Zannin, Zannella e le robe tutte che la buona gente là, grazie a loro, sto con grande fa, invito, allora andiamo tutti là di man
2: in mezzo al mare,
1: in mezzo al mare un bastimento, guarda subito questo con grande Rodrigo di Oliveira che ha detto buongiorno Parisotto, guarda so lui le quattro Joaçaba da De Oliveira, guarda so, grazie allora Rodrigo, questo con grande partì e tutta la tua famiglia. Sergio Favretto, anche insieme con noi, sto con grande Sergio, partì e tutta la tua famiglia, tuo fratello Nelson, che ascolta sempre noi, grazie alla famiglia di Nelson, anche la mia fratella Ivette Covati, là del Toledo, guarda solo insieme con noi, che dice, buongiorno mano, buongiorno a te, fratella, e tutta la tua famiglia. Ivette, ti sei pulito? Ti sei pulito a gravare un mestiere italiano, una ora che ti vuoi gravare, mandate la radio qua, ma bisogna che siete il WhatsApp della radio, allora scrivi là, ciao per il 49 984 37 78 26, non ti bisogna che ti gravi sempre, perché vai a fare la festa a famiglia a Parisotto l'anno che viene lassù, allora bisogna mandare tanti recadi qua della radio per invitare tutti i nostri parenti ad andare a Toledo l'anno che viene in ottobre. Non capiamo mia la data fissa ancora, ma da qua un po' che la viene fuori. Scrivi là e mettilo ora. 9 49 9 84 37 78 20, sì, è il WhatsApp qua della radio. Grazie a loro. Ecco, dai, questo con grande Celso Salvador, un italiano di prima qualità che ascolta sempre un amigasso lì di tutta la famiglia Salvador, magari la Lucilla Soparona, va la sola del Fiore, Giulimar, la famiglia di Giulimar, la famiglia del Walter Salvador, suo fratello, la famiglia del Dalla Costa lì, sono vicini, tutte che la balancetta là della Villa Pedrini, grazie a

0: Mariani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio per la presentazione Parisotto, ciao a tutti i sabbi delle sie, sempre delle sie alle sette e mezza, ma sto mese qua delle sie alle sette le ben curtetto il programma dei in quel mese intero fino alle sette, solo bisogna che parliamo presto di tutti i misteri che abbiamo da sgnaccare fuori qua. Sto con grande la Nair Motta per la sua che ha detto buongiorno, gratitudine sempre, allora grazie a te anche Nair Motta per ascoltarnos anche qua tutta la famiglia Motta, allora sto con grande a tutta che lavora la gente, grazie a loro. Ecco mare, ven comare, Marisate, andiamo a Lasserdopolis, dove era solo che siamo qua con noi il nostro amico Silvano Marcon. Buongiorno Silvano!
2: Buongiorno, risotto, chi è Silvano Marcon, chi di Lasserdopolis? Grande strucco a tutti, manda la musica, Virginella, manda per tutto il mondo che ascolta. Amor, mil cara, amor de levague. E Gali canta também. E Rani lá na Sudeca, Bue, Berry. Tá bom? Manda um estrucão a tutti aqui. Tá bom?
1: Coloro estrucão grande a tutti qui lá de Lasserdopolis, especialmente Silvano Marcão, um grande escoltador nosso. Graças a loro. E não tem guerra que dopo tem e Gali canta, mas dopo tem que cantar su Juvia. Aquele robe lá que é o molde de levague. Sacra mia, ma è lei così delle storie di quei che lavorano nella colonia, bisogna levare su buon'ora per moldere le vacche. Parlando di moldere le vacche, vuol dire che io dico sto con grande famiglia Rigo, che è il Milton, la Veronese, là della sala di ordine, quel radietto di gala, grazie a loro, sto con grande a tutti i vati, sempre insieme con noi. L'unico che piace è la maniera che portiamo avanti sto bacan qua, e noi che piacciamo davanti gli ascoltatori, grazie a loro. Guarda la contraman, le robe, parliamo da Sirmons come a seto, vi dico che avanti ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non ste far chi lavori là avanti, consultare il Mons come a seto, perché mi sono sicuro che l'avanti fe su il meglio negozio, solo che mi siete la più gran loge di chi lavori là, insomma è una invernata di grande piena di novità, piena di offerte, guarda so. La Vatica ti vuole il meglio prezzo, le meglio condizioni, magari le condizioni di pagamento Vatica le feste, vuole farle in 10 volte, fai in 10, 12, 18, 23, 30 volte, Vatri che sape, e la logistica anche la sei perfetta, Vatica poter essere là di Camposnovo, Freiburgo, Monte Carlo, Le Bon Res che lo riporta presto la vostra mercatoria là, e le robe. Consultai là col Valerio, col Sergio, con l'equipe del lavoro per vedere che come che se lo rispiega fuori pulito, vedere se le mie vero cose che sembra di parlare. Il telefono là è 35 25 12 33. Godito, meglio negozio, ora mobile, elettrodomestico, sempre con il Mosco, ma setto. Ecco, parlando di Freiburgo, adesso va al Navir Bortoli là di Freiburgo, insieme con un altro che ha detto grande, un strucco grande, buongiorno, quanta piova, proprio vera Navir, anche qua nella nostra regione qua piove, arriveria bonte il stato intero, le robe di altro mondo, di tanta piova, un strucco grande, allora Navir Bortoli, partì e tutta la tua famiglia. Ma comare Marisette, ma che qua anche Luis De Marcini, là del Rio Verde, Goiás, che ha detto buongiorno a te, Luis De Marcini, lui leva su buon'ora, che ha il pan da fare, le cucche e le robe, e deve fare su caffè, vero, per i clienti, la buon'oretta, nostro con grande, allora Luis De Marcini partì e tutta la tua famiglia.
3: Ve conto
1: della storia che ha acontecesto, e le robe. Luis De Martini che nello razion dell'Arge Pase che latte del tuo commercio là, se non che ne compra allora metti il suo fatto prodosista qua in Giaborà per la Arge Pase Alimento, metti via in testa che le marche lì verso Boli, primus premio special e primus gol di che le tre marche di razione le fate per la Arge Pase Alimento da 25 anni sempre cercando per su prodotti di qualità con valore nutritivo altissimo perché le bestiolette e le gabbie sempre salute e il pelliso verso. E loro cresce cada volta di più verso il becchio e attende di sdotti stati della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur loro se e loro cresce perché fa su prodotti di qualità se vanti che piace delle bestiolette mi sono sicuro che le bestiolette le che piace che il market era solo qua allora mettevi in testa Bolli Primus Premium Special e Primus Gold
3: poi sporcare mudande.
1: Gioia di Dio che sporca le mutande!
3: Ulpi, gente!
1: voy a que voy a contar una historieta que se va a estar en Celso Salvador, que me ha contado que no sabe si es sucedido este sacerdote, porque Lula era de lá, mas sinceramente telecomunitado, interior, vinha fora cada história, que pelo amor de Deus. E Lula me ia contar que na volta até lá, até interior, que não era, e compare, né? Ainda um juté de qual, um juté de lá. E um cristiano lá, ele nunca via a minha la vaca, nunca via todos até ir lá para dar de manhã, dar lá, ele nunca via a nhaca na vaca. Andato con la comare là, disse, comare non te me vendi mia una vacca, te gane tanti, là mi goito zatei là, che non neanche latte, non, no, che ne era una sola, se gasse capora, gram. E lui che dice, ella che ha detto, te vendo, sì, e lui che ha detto, ma vale che ne è una roba, che mi, adesso non posso pagarti, là, qua non si è mesi, dice, vuoi pagarti qua non si è mesi. Sì, la meta, disconfiata, ma la gara.

0: Ele era mal puso, se un débito sacramellato, mandando, me estoy mandando va. Ya vero Bogoni, Bogoni del motocicla ride con la storietta. Ele era, sto congrando a tutta la famiglia Bogoni, specialmente quel che va in volta del motocicli, qua a Saver vado a 30, 40 anni che incremento lì giù in volta, per quale parte là. Grazie a loro!
1: Senti Rosina.
0: Allora mettiamo sull'app il nostro amico Silvano Marcon che è gado mandare la Verginella. Allora partì Silvano e tutta la famiglia Marcon, tutta quella gente là dell'Asser Doppler. Verginella, non posso trovarla.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabati, sia alle 7 e mezza, ma sto mese qua fino alle 7 sol. Guarda su chi che ha cantato la musichetta lì, il Nando e la sua mamma Teresina. Allora un strucongrado a tutta la famiglia Spessato, il Nando e quel che gli dice: ascolta il parisotto, ciò! E le robe! Strucongrado allora il Nando, la Teresina, il Fermino, mi dice che il Nando le deve dormire, ma la Teresina e il Fermino dice là che bio, du breve, si marrono ascoltando che il programma, grazie a loro!
2: Ho lasciato gli amici in città, ho perduto un amore.
1: Adesso che bella moschetta che la lì.

0: La marca Filippo che ne crepo, che ne coppa, verso la coppa, che ne ha meglio della nostra regione, formaggio di porco, verso calabresa, bacon, tagli di carne, balada a vacu, di tutte le maniere, tutti che lo rilacciate fuori del vostro supermercato, della vostra confidenza. Allora, da là e comprai qualche prodotto con la marca Filippo, come ho detto, della maniera che l'altro va a giù, testo lavoro per aria, verso. E vi dico a vari fabbricieri delle comunità, dei bairri, delle città, quando devo fare su festa, e il caro chef sempre se la carne e la Filippo è specialista dell'attendimento de feste, quante feste che lui attende tutti i finali di settimana, sempre due o tre feste, perché lui ritende pulito, quelli che ha fatto una volta una festa e fa di nuovo, perché lui risiede parola, se va a domandare carne, costella, viene costella, se domande filè, viene filè, aucate, viene aucate, allora robe dell'altro mondo, ben tagliata e con poco ossi e poco prezzo, anche sacra mia. Allora consulta là col telefono 35 vizie 10 74 35 vizie 10 74, c'è il telefono del frigorifico Filippo, che il ben della marca Filippo.
1: Ormai lo sai anche tu che acqua passata,
0: acqua passata nella macchina più o meno che passava via tanta acqua. Qua parliamo adesso della casa della Uva Buona, casa della Uva Buona che fa il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Caterina, qua solo sabato in to. Allora adesso gas cominciato adesso le 6:30 fino alle 10:30 il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Caterina, 30 e pochi prodotti differenti, un declato va a cignanca monita stalli in medi sacra mia, donde là per vedere che robe d'altro mondo, tutti i lavori, prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Sporà, prodotti nostri, la nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe, Alto Uruguay, Catanese, va gente di fuori all'Ana Muccia, perché le robe di altro mondo è anche l'unica. E fa su il meglio succo del Brasile, mi sembra che c'è il meglio Santa Caterina, adesso che ha passato via frontiera è stato il meglio del Brasile, la marca se questo sì, tutti i mercati qua della nostra regione che nel succo di uva, questo sì, allora portare l'intola della vostra famiglia che lui merita. E il meglio succo del Brasile 100% naturale, non è che ha succo, non è che ha conservato, solo a Bordeaux di prima qualità, per quella che diventa il meglio succo del Brasile che godito se questo sì. Cantando l'amore, guidare questo con grande Santa Elena, tutta quella bella gente che ascolta là il Bernardi, là delle macchine, verso il lago, ciucin, ciucin, lago, verso, là parlando in lago, guidare questo con grande Antonio Lago, qua di Joaçaba, anche chi ne due, Antonio Lago, il ciucin là di Santa Elena, e Antonio Lago, qua di Joaçaba, grazie a tutta la famiglia Lago, famiglia Chiocca, tutta la bella gente, famiglia Chiocca, specialmente la famiglia là dell'Eder, gran amico nostro, De Martini, il Negão, tutta quella bella gente là, De Marco, tutta quella buona gente là de Santa Elena, il Santino Albiero, il Brutto Albiero, tutta la famiglia Albiero, grazie a loro.

É, minha glória, contar nada da historieta. E mago um duas contar lá que tem programa, ele curto, sacramentado. Na hora que ele era um casal que ele laureia até a roça, não. E allora questi anni indica che vengono in serra dei porchi, tutti gli italiani più vecchi lì, sa cosa che sono in serra dei porchi, onde chi cria i porchi la sarai su un cantone. E allora indietro tutti e due, il casale indietro tutti e due, te la rossa, cioè. E pieni di lauri viene dopo che il fagotto di seraia là per i porchi, loro una sbrassata da cada un. Allora che te la per i porchi, ma immaginate i porchi venivano che, che la roba dell'altro mondo là. E, sempre veniva correndo, no? E un dia una porca nella vignetta mia, no, una vignetta a mangiare con la scartossa in bocca, là, andiamo in qua in là con la scartossa in bocca, una vignetta a mangiare. Allora la femmina che ha detto al suo uomo, di magari che è che la porca lì, tutti vieni correndo a mangiare qua e là, non no, via. Ah, dis, mi so cosa che se, andiamo adesso le ore di mangiare, andiamo al mesdì, le ore di mesdì, dai la sede è barullo, l'ora dopo la vengo su e meno, la meno te cacciasso, la metto te cacciasso. Ta, la passa. E lui tanti lauri della rossa, tanti lauri qua e di là, e sacramentato, l'uomo era pieno di lauri, della rossa, il vento, l'ora della safra, il laurea massa. E cioè, si è smentito, che lei era maritata mia tanto tempo, no? E un dì, cioè, la femmina, e la, anche di te rossa, allora viene in casa, più un'oretta, un poco, per far su da mangiare, la mette una tovaglietta in bocca, in qua in là, con quella tovaglietta in bocca, là un pochettino arriva lui, si lava, il varetto in cucina, e vede la femmina che jeito là. Femmina ha detto che? Ti sei tu matta di te con la tovaglietta in bocca in qua in là, detto che lì? E la guarda così, se vede che ti capisci solte le porche ti. le robe sacramentate, solte le porche sacramentate, capisci? Andiamo avanti, stacchiamo fuori un'altra bella musichetta, questa qua fuori essere a tutti la buona gente là di oro, creiamo una musica di ascoltatori là di oro, specialmente la mia Santa Lucia, ora antica lì a 7, pura verità, mettela su.

0: di italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Eccolo, la presentazione Parisotto Ciò, va da sol. Neusa Lerineo Susiga, dice buongiorno, buongiorno a te, Neusa Lerineo, grande ascoltatore nostro là di Santa Lucia, oro, grazie a loro. Cleimar de Conto, anche se non altro, sto con grande a te e tutta la toffa meia. Guarda solo il rinnovo che dite, quale è la radio? È proprio bella la radio lì, qua del voto. Ti puoi ciappare per le corni della 77.5 se non ti vuoi guardare qua la faccia dell'italiano. Ma andiamo avanti, bisogna che parliamo un'altra volta dei nostri patrocinatori. Qua voi parlare presto della Commerciale Orizzonte, su con le reti, la della Commerciale Orizzonte, se è una gran agropecuaria ben montata per ben tendere a tutti. Vado ben davanti della Cesa, qua del Val d'Oeste, alla Rua Nereo Ramos, sento se il numero, va su, lacate fuori una muccia di miceli, tutto solo agropecuaria, mangiare per le bestiolette, se vuoi ration pronta, concentrata, sa minerale per far sulla ration, casa, ferramenta, tela per far sulle bestiolette, papelaria, materiale scolare, va su, fini medicamenti. Medicamenti, che ne è di tutto, medicamenti, là mi sembra di cos'è la vera farmacia delle bestiolette, se la Commerciale Orizzonte, allora, come ho detto, faccio cattare fuori qua del centro del Valdo Est, allora, sempre, adesso è ora di alivini, riservare alivini, che ne è, là, cattare fuori tutti i tipi di pesci, guarda, tilapia, che ne è, carpe, fin di quelle rosse, di azzurre, di negre, guarda, so, che ne è di tutto, capin, quelle che mai a capin, quelle che mai a razzon, quelle che mai a fuori di tutto, tutto, tutto, cattare fuori lì. Della Commerciale Orizzonte, che ne è pacù pintato, dorato, matriciano, giungià, che ci fisce, va, traire, anche, fin traire, che nella sacra mia. Là, là, parlare con Lenio, con l'equipe del lavoro, là, se no con la Lighella, il telefono, là, 3554-3220, con dito, meglio negozio, ora mestiere di agropecuaria. Su con la rete, se Commerciale Orizzonte, sempre parcello delle comunità, allora, Dio. Tutti di man alle strade, il cammino porta alla tua buona speranza, vado a essere il decimo porco là, a pizza del Club San José, 80 anni del Club San José, là che ne show col vicino colono, vado a essere mattine, che ne due bande là grandi, tutta quella buona gente là, dove buona speranza di fare un invito avanti, vado a essere la famiglia Zanella, Zanin, Billy Biu, Dri, vado a essere il Chiavolera, tutta quella buona gente, di fare un invito a tutti i nostri ascoltatori.

0: molele vece, tirele domnule molele vece, ne povan. Uita, eu estou comprando la tua, sua nova Petrópolis, nova Petrópolis, nova, sou o nosso amigo, sou il maestro Bisinella, maestro Bisinella, va sulla famiglia Abbatti, là, il Rivellino, la sua mamma, va su, ma là non è Abbatti, mi dà su con grande l'altro, la linea Abbatti, il Mostaccio, va il Mostaccio, la Ligia, va su, lui si è Abbatti della linea Abbatti, e le robe, va, ridomina tutto, la, e a tutta quella buona gente là della linea Abbatti, grazie a loro. E voi dai che sto congrando anche l'Iseo recalcati anche il porta radietto, lui dite il programma se buon'ora, ma il porta radietto te l'ha del letto, e le robe sto congrando. Allora Iseo recalcati, la Demiri, Simel Monte, la sua pupà, Giovanni, tutta la famiglia, anche mi parlo di uomini, anche ma le donne insieme. Là su Simel Monte, anche nella famiglia del Bussacro, la famiglia Bussacro sto congrando, la famiglia Darò. E il facile è un poco pindola, ascoltano anche, grazie allora a tutta quella buona gente là della linea Frossa, così là da oro, grazie a loro.
1: Quel massolino dei fiori che viene dalla montagna.
0: Il massolino dei fiori viene dalla montagna. Mettiamo su un'altra bella moschetta, sennò il reloj, il vax, maladista. Festa della polenta, sgnacca la fuori.

0: Chi sabe alle 6 della mattina le dei nostri italiani, ciò festa di italiani qua in della leader.
1: Proprio per la festa degli italiani qua in della leader, tutti i sabi delle 6 adesso sto mese fino alle 7 sul sacramento. Ma il programma è sempre delle 6 alle 7 e mezza, ma è colpa della propaganda politica. Ora va solo fino alle 7, sacramento. Allora bisogna che parliamo presto dei nostri collaboratori, patrocinatori qua, e parlo di rimossi come assetto, vi dico a baci contatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica. Non sai far chi lavori là? Vanti consultare come lavora la rimossi come assetto, come i prezzi là, come fa sulle condizioni di pagamento, sacramento. Sono sicuro che il meglio negozio lo fa là. Le condizioni di pagamento, magari vanti che le fai, se vuole fare in 10 volte, fai in 10, 12, 18, 23, 27, 30 volte, vanti che sapete. E il meglio prezzo di tutta la nostra regione, e qualità dei prodotti neanche non si parla. Allora consultate là col Valerio, col Sergio, con l'equipe di lavoro, il telefono l'ASE 35 25 12 33. Godito, meglio negozio da mobili elettrodomestici, sempre, sempre con i Irmons come assetto. Parliamo adesso della Argipasi Alimento. Argipasi Alimento, per quelli che non conoscono, la fa su mangiare per le bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci. Sacramente, se vanti che piace delle bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace, che le marche della sono fatte per l'Argipasi, mette via in testa loro che lo là. Boli, primus premio speciale e primus gol di quelle tre marche della sono lì, se fatte per l'Argipasi Alimento, che ha 25 anni. E sempre cerca fare su prodotti cada volta meglio, con qualità, buona qualità, valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gappe sempre salute, sempre col pelliso, la cresce cada volta di più, attende di sdotto stati della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosul, guarda solo che roba. Allora mettete via in testa che le marche di Bolli, Primus, Premio Speciale e Primus Gold, godito! Alzani calici e e non siamo un solvitato con grande il nostro grande ascoltatore Reinaldo Pagno verso Lula, sua parona, sua famiglia, grazie a loro, suo cugnala di bien, il pecoraro tutta quella bella gente, grazie a loro, il Nardi che sei amico del Reinaldo là, tutta quella bella gente, il nostro con grande, voi dai questo con grande anche Chico Pellegrini la via da Villa Pedrina, la sua mamma, la Cecilia, tutta quella bella gente, chi altri li devo dormire, ma Chico mi ha detto leva su buon'ora. Allora grazie a tutti i valtri.
2: La regola che seguono gli italici, alzano i calici e votano anche il cervo, tanti cede quelli in fondo.
1: Il nesso truculo là della tematica, già tir truculo, tutta quella buona gente, la famiglia truculo anche, grazie a loro. Se anche fuori un'altra bella moschetta, perché sennò il relogio va che se maledisse, mettiamo su El Sirio quando da Genova partiva rumo l'America.

0: Mariani, a presentazione Parisotto Show.
1: È proprio per la presentazione Parisotto, ciao a tutti, sabbi qua della leader delle sia alle 7, ma sto mese per colpa dell'orario politico sol fino alle 7, quando un pochettino si finisse sacramentato, ma avanti finirlo, vi dare questo congrando a tutti i nostri grandi ascoltatori là del Barasolini, specialmente la famiglia Camargo, Dario Branco de Camargo, questo congrando partire tutta la tua famiglia, e parlando a Zolini anche all'Arlindo Lazzarotto che sei là del Barasolini, che sempre ascoltano avanti, grazie a loro. Gerso Damasio, questo congrando partire tutti i pionieri qua dei desbravatori pionieri qua del Val d'Oeste, che vanno solo il nostro congrado a tutta quella buona gente, specialmente la famiglia Damasio, del Gerson Damasio, grazie a loro. Ma bisogna che parliamo presto della Free Prendo Alimento, se ne è un frigorifico ben montato per ben tendere a tutti i nuanti qua della nostra regione, e la marca la se Free Prendo, allora va ascoltatore, che piacere la maniera portiamo avanti questo bacan qua. Dete supermercato la vostra confianza e comprare qualche prodotto con la marca Free Prendo, l'unica bagna, gà salami, gà crepole, gà coppa, la coppa se la meglio di tutta la nostra regione. Queijo de porco, varasol, calabresa, bacon, varasol, e carne imballata a vacuo di tutti i tipi, varasol, robe di prima qualità, allora, della maniera che l'altro va, se comprare prodotti di quella marca Free Prendo, se Dio giuttare, stegno, sto lavoro per aria, e le robe vi dica avanti, Fabricieri, delle comunità, i bari, delle città, quando devi far su festa, e caro chef, sempre se la carne, allora la Free Prendo, la sei specialista dell'attendimento di festa, allora se vai a domandare 1000 chili di carne, loro riporta che 1000 l'ha ben tagliata, con tutto giusto, e anche i portanati sento parlare per parte, non da sa nessuno in dar casa senza mangiare le robe. E se va qui chi ha fatto una volta a festa, il ritorno a farlo, perché loro risiede parola, se va ti domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata con poco osso e poco prezzo sacramentato. Allora consulta l'app al telefono 3526 1074, con dito Free Prendo Alimento. Quanto tribulare, se vate non volete tribulare, deve bevere il caffè, il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Est, Santa Caterina, latte la casa della Ua Bona, solo il sabato, adesso le devo diventare il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua, Alto Uruguay, Catarinese, latte la casa della Ua Bona, la Giamorà, sacramento, de là per vedere 30 e pochi prodotti differenti, uno che l'altro va a segnare con bonita stalla in medi, sacramento, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Giamorà, prodotti nostri, la nostra colonia, per quello che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Est di Santa Grandella, solo il sabato alle 6:30 alle 10:30, e anche lui fa su il meglio succo del Brasile, mi sembra dire che c'è il meglio di Santa Caterina, adesso che ha passato via frontiera il meglio succo del Brasile, che se è questo, si loro portano in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita, è il meglio succo del Brasile, 100% naturale, non ha conservante, non ha succo, non ha niente, solo uva Bordeaux di prima qualità, per quella che ha diventato il meglio succo del Brasile. Ora succo la rete, succo se, su questo sì. Eccolo, ora vado a salire. Loyal Vox è malatissimo. Mi dà avanti, mi dà questo con grande Sergio Zibetti, Sergio Parisotto, là della RZ Parisotto, tutta quella buona gente là della RZ Parisotto, grazie a loro. E l'Alviero che ascolta sempre noi, grazie a tutti i altri. E le robe. Sempre che non dà per mettere su neanche un tocchettaio della musichetta, ma voi dà questo convocare il nostro amico Edimar Gross, vera sorella, roba che ha detto buongiorno, mi sono qua dopo del rumo, ha perso il rumo, casa del rumo, del Rio de Janeiro, di venire per qua, allora per casa del rumo, Catandu, le roba, allora sto convocando a Edimar Gross e a tutta la sua famiglia. Parlando di Catandu, vi do questo congrado a Menegasso, vada solo Menegasso, Menegasso che ascolta sempre là, e anche a tutta quella buona gente là, mia fratella là, il mio cugnato, mio fratello Eloy, tutta quella buona gente che ascolta avanti, grazie a loro. Bisogna torcerla, le 7 in punto viene rento il nostro mestiere là. Salutiamo qua allora la Free Prendo Alimento, succo di uva, questo sì, il meglio succo del Brasile, Comercial Horizonte, Irmãos Comaceto, Arge, Pace Alimento, quelli sono i nostri patrocinatori. Allora ringrazio tutti quanti che abbiamo la cura di ascoltarmi qua per una ora adesso, e poi invito che sappia che vieni sono qua un'altra volta, se Dio il volo mi lo conosce lui, gente buona, ringrazio anche il nostro strucca bottone Gabriele, saluti a tutti fin sabato che viene.